0: Tuli. Sandomi.
1: Sandomi.
0: Sandomi.
2: Gamtuane buli garemo, moțesrige buli bagida ezo, sulieri simșudis garantia. Compania Evergreen iktavozopt umaglesi xarisxis srul sabage momsakhurebas khelmisatron pasat. Niadagis mosamzadebeli samushaoebi, rulonuri gazonis moçqoba, sarzqavis sistemis montaji, pilebis dageba, mtsenareebis dargva, sagarantio moulapatronoba. Qvelaperi, rats tkvens ezos upro mqudros, mimzidvelsa da sheudarebels gaxtis. Evergreen, moiçqve sheni 64 bagi, avjala, Libanis 20 Telefoni. Huti huti erti. Tchrasot zda tormeti. Tchrasot zda tormeti.
3: Tkueni biznesi im sahureb zarmadebas. Radio dardimandis sareklamo sam sahuri. Uri tchrameti osi ati.